la qual fumasse una pallida sombra a procura del sol. Tengo tutto, completamente tutto, come la vida.